0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro Terme verso Ancona. La riapertura è prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli panoramica, per programmati lavori è chiuso il tratto in direzione Firenze. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova per segnalare 2 chilometri di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna per un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Lavori la causa di 1 chilometro di coda tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, come anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Ortone e Lanciano verso Bari. E sempre per lavori, incolonnamenti di 1 chilometro anche sulla 7 Serravalle-Genova verso Milano tra Genova-Bozzaneto e Busalla. Il tratto qui si percorre in circa 15 minuti. Il traffico in prossimità dei cantieri scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Traffico intenso ancora sulla 4 Milano-Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti verso Brescia tra Pera e Milano Est e verso Milano tra Tangenziale Est e Viale Certosa. È tutto, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove è stato rimosso il cantiere nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Resta 1 chilometro di coda da smaltire. Per lavori invece sulla 14 Bologna-Taranto verso Bari 1 chilometro di coda tra Ortone e Lanciano, e sempre in questa direzione coda a tratti per il traffico intenso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Ravenna, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre lavori ci portano sulla 7 Serravalle-Genova, dove c'è 1 chilometro di coda verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Il traffico in prossimità dei cantieri scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Sul resto della rete gestita il traffico si concentra soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa per chi in viaggio verso Milano da raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa, come anche verso Brescia tra Pero e Milano Est. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle-Genova. Tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori, come anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Ortone e Lanciano verso Bari. Il traffico in prossimità dei cantieri scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Restiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove rileviamo tempi di percorrenza di 50 minuti circa per il traffico intenso tra Bologna e Ravenna, sempre in direzione sud verso Bari. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono tempi di percorrenza di 30 minuti circa sia verso Milano tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa, sia in direzione opposta verso Brescia tra Pero e Milano Est. Traffico ancora sostenuto anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo con 4 km di coda verso il centro città. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla A7 Serravalle-Genova, a seguito di un incidente, segnaliamo 2 km di coda tra Genova Ovest e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano. Infine sul tratto urbano dell'A24 non gestito da Autostrade per l'Italia troviamo 4 km di coda per traffico congestionato tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia verso Roma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla A7 Serravalle-Genova, a seguito di un incidente, segnaliamo 2 chilometri di coda tra Genova Ovest e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Milano. Sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia verso Roma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest per chi viaggia in direzione di Milano. Code a tratti anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Ancona. Sulla A7 Serravalle-Genova, a seguito di un incidente, segnaliamo 2 km di coda tra Genova Ovest e il bivio con la A12 Genova a Sestri Levante in direzione di Milano, con il traffico che scorre su una sola corsia. Sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia verso Roma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per chi viaggia in direzione di Bologna, mentre segnaliamo 3 chilometri di coda per un altro incidente tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia per informarvi che a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale Est per chi viaggia verso Roma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 4 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, mentre segnaliamo 1 km di coda per un altro incidente da poco risolto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia per informarvi che a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale Est per chi viaggia verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 5 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, mentre per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Casalpusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza verso Bologna. Spostiamoci sull'A4 Milano-Brescia per informarvi che a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la Barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a causa di un incidente tra due autovetture, si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Forlì per chi viaggia in direzione di Ancona. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

progetti di autostrade per l'Italia. Traffico stabile sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 6 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Parma e rientrare in A1 Milano-Napoli attraverso il bivio con la 15 Parma-La Spezia. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia per informarvi che a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale Est per chi viaggia in direzione della capitale. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico stabile sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 8 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Parma e rientrare in A1 Milano-Napoli attraverso il bivio con l'A15 Parma-La Spezia. Spostiamoci sull'A4 Milano-Brescia per informarvi che a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale Est per chi viaggia verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico stabile sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Mentre per traffico intenso segnaliamo code tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia. Anche qui, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Ormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Andiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, dove questa volta a causa di un mezzo fermo in avaria si è resa necessaria la chiusura della stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico stabile sulla nostra rete con alcune criticità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come sull'A4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano-Est verso Milano. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Nord, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto per chi viaggia verso la 1

Milano-Napoli. Andiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona, dove questa volta a causa di un mezzo fermo in avaria si è resa necessaria la chiusura della stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova, con 2 chilometri di coda tra il bivio con la A7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico stabile sulla nostra rete con solo alcune criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo fermo in avaria si è formato un chilometro di coda tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze e 2 chilometri di coda sempre per un mezzo fermo sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Nord, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Andiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona, dove questa volta sempre per un mezzo fermo in avaria da poco rimosso si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto per chi viaggia verso Ventimiglia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico stabile sulla nostra rete con solo alcune criticità in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra un'auto e un camion si è formato un chilometro di coda tra Monte San Savino e Arezzo per chi viaggia in direzione di Firenze e il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Nord, dove anche qui a causa di un incidente tra tre autovetture registriamo 2 chilometri di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del traffico congestionato, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di chiudere, vi ricordiamo

Che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla diramazione a Roma Nord, dove tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, in direzione della 1 Milano-Napoli, registriamo 2 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto. Al momento si transita su 2 corsie. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente ci sono 2 chilometri di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Ci spostiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove la stazione di Bolzaneto è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova a causa di un veicolo in panne. Flussi intensi poi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code verso Roma Centro. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione Roma Nord, dove tra Sette Bagne e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli registriamo 2 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto. Al momento si transita su 2 corsie. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente ci sono 3 chilometri di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Ci spostiamo poi sulla 7 Serravalle-Genova, dove tra Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano registriamo 5 chilometri di coda per traffico congestionato. Flussi intensi poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code verso Roma Centro. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione Roma Nord, dove tra Sette Bagne e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli permangono 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente sono 3 chilometri di coda tra Monte San Savino Arezzo verso Firenze. Ci spostiamo poi sulla 7 sulla Valle Genova, dove tra Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano registriamo 5 chilometri di coda per traffico congestionato. Flussi intensi poi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code verso Roma Centro. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un'auto e un camion registriamo 4 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Situazione analoga anche sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Cassegnate e Brescia Ovest verso Brescia ci sono 2 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Spitaletto con rientro in autostrada Brescia Ovest. Ci spostiamo poi sul tratto ligure della 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un'auto e un camion registriamo 4 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Situazione analoga anche sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Ospitalito e Brescia Ovest verso Brescia sono 3 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su due corsie. In attesa consigliamo di uscire Ospitaletto con rientro in autostrada Brescia Ovest. Ci spostiamo poi sul tratto ligure della 7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un'auto e un camion registriamo 4 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, mentre sulla 1 direttissima per un camion in panne all'interno di una galleria ci sono 4 km di coda tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Ospitalette e Brescia Ovest verso Brescia permangono 2 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Andiamo in Liguria, dove sulla 7 sarà Valle Genova per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla. C'è un chilometro di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: go back to the ball girl one time.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto permangono 4 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Flussi intensi poi sulla 1 direttissima, con code tra il bivio per la 1 Panoramica e Badia in direzione Firenze e tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra Valle Rubicone a Rimini Sud registriamo 3 km di coda verso Ancona. In alternativa consigliamo di uscire a Valle Rubicone con rientro in autostrada a Rimini Sud. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto permangono 2 chilometri di coda tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Flussi intensi poi sulla 1 direttissima, con code tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, e tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra Valle Rubicone e Rimini Sud registriamo 3 km di coda verso Ancona. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Valle Rubicone o rientro in autostrada a Rimini Sud. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lainate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci ci sono code in direzione della Svizzera. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli con code tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra Valle Rubicone e Rimini Sud registriamo 3 km di coda verso Ancona. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Doganella e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove in direzione di Genova per due veicoli in avaria distinti registriamo un chilometro di coda tra Ronco Scrive e Bolzaneto e due chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sesto Levante. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 9 Lainate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci sono code in direzione della Svizzera. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia con coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta dove ci sono coda tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Trafficato anche il tratto laziale della 1 Milano-Napoli dove segnaliamo coda tratti tra Colleferre e Anagni verso Napoli e tempi di percorrenza di 15 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove in direzione di Genova per due veicoli in avaria distinti registriamo 3 km di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, e tempi di percorrenza di circa 30 minuti, e 2 km di coda anche tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sesti Levante, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 9 Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci ci sono code verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, con coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove ci sono coda tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 sulla Valle Genova, dove in direzione di Genova per due veicoli in avaria distinti registriamo un chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto e due chilometri di coda anche tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sesti Levante. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 9 Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci sono 3 chilometri di coda in direzione della Svizzera. Flussi intensi poi sulla 4 Milano Brescia con coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione opposta dove ci sono coda tratti tra Monza e Viale Certosa. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto dove in direzione della 1 Milano-Napoli segnaliamo coda tratti tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 e tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione di Pescara, mentre sulla A11 Firenze-Pisa Nord registriamo un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 chilometri di coda per un mezzo pesante in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Raggiungendo la A9 e la Enate-Chiasso registriamo invece 3 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera, mentre sulla A7 Serravalle-Genova resta 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Tutte le corsie sono dunque ora tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione di Pescara. Situazione analoga tra Loreto e Ancona Sud in direzione di Bologna. E sempre in A14 segnaliamo inoltre un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni, sulla 1 Milano-Napoli i chilometri di coda sono due, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sui rispettivi luoghi degli eventi opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. In A9 Lenate Chiasso c'è invece un chilometro di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera, mentre sulla A7 Serravalle Genova resta un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Tutte le corsie sono dunque tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, con una situazione analoga tra Loreto ed Ancona Sud in direzione di Bologna. Sempre in A14 segnaliamo inoltre un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni sulla 1 Milano-Napoli, chilometri di coda sono due, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sui rispettivi luoghi degli eventi opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. In A9 Lenate Chiasso registriamo invece un chilometro di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera, mentre sulla A7 Serravalle Genova resta un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora.

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta in questo momento sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo coda all'altezza dell'uscita di Ancona Sud in entrambe le direzioni per l'attesissimo concerto di Vasco Rossi, mentre in A1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Restando in A1 segnaliamo inoltre coda per un veicolo in fiamme tra Fiorenzuola e il bivio con la 1 diretta verso Bologna. Sul posto operano i vigili del fuoco, mentre in A4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Monza e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Per le stesse ragioni si è formata invece coda in A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Infine sulla A9 Lenate-Chiasso c'è 1 chilometro di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto in questo momento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per un mezzo pesante in avaria, da poco rimosso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Tutte le corsie sono dunque ora disponibili al transito, mentre sulla 1 direttissima segnaliamo 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme in galleria tra Fiorenzuola e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente Vigili del Fuoco. Spostandoci sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Monza e raccordo Viale Certosa verso Torino. Per le stesse ragioni si è formata invece coda in A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Infine sulla 9 Renate-Chiasso segnaliamo 1 chilometro di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Bologna. Sul posto operano il nostro personale unitamente ai vigili del fuoco, mentre tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze registriamo 2 km di coda per traffico congestionato. Sempre in A1, code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga in A4 Milano-Brescia tra il bivio con la tangenziale nord di Milano e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Per le stesse ragioni si è formata invece coda in A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Infine sulla A9 Lenate-Chiasso segnaliamo 1 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento su gran parte della rete gestita. Sono queste in dettaglio le uniche eccezioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove segnaliamo 5 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente ai vigili del fuoco, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sempre in direzione di Firenze registriamo coda per traffico intenso. Per le stesse ragioni, ancora in autosole, code a tratti tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre sulla A56 tangenziale di Napoli segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra zona ospedaliera e fuori grotta in direzione di Pozzuoli. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo, da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento su gran parte della rete gestita. Queste in dettaglio le uniche eccezioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove segnaliamo 5 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze per un mezzo pesante in fiamme da poco spente. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre tra Sasso Marconi Nord e Rio Veggio, sempre in direzione di Firenze, registriamo coda per traffico intenso. Per le stesse ragioni, sempre in A1 segnaliamo inoltre code a tratti tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine, sulla A56 tangenziale di Napoli segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra zona ospedaliera e fuori grotta in direzione di Pozzuoli. Prima di chiudere, vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero per il momento tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su gran parte della rete. Sono queste in dettaglio le uniche notizie. Partiamo dalla 1 direttissima, dove segnaliamo 4 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze per un mezzo pesante in fiamme da poco spente. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre tra Sasso Marconi Nord e Rio Veggio, sempre in direzione di Firenze, registriamo coda per traffico intenso. Per le stesse ragioni, sempre in A1 segnaliamo inoltre code a tratti tra il bivio con la Complanare Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine sulla A56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Capodimonte e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo infine che per programmati lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, chiusura analoga prevista in A12 Genova-Sestri Levante tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada, sempre. E con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Buon viaggio!
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: My Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna si è formata coda per lavori di ammodernamento. Prestate invece maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia, considerato il forte vento. Maggiore cautela dunque all'uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine che per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto. In direzione di Genova, chiusura analoga prevista in A12 Genova Sestri Levante, tra il bivio con la A10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Gravellona Toce. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL 102.5

0: via radio.
1: Buona serata da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pustarlengo in direzione di Bologna si è formata coda per lavori di ammodernamento. Prestate invece maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia, considerato il forte vento. Maggiore cautela all'uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine che per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Chiusura analoga prevista in A12 Genova Sestri Levante tra il bivio con la A10 Genova Savona e la diramazione Pradosa Bettola in direzione di Gravellona Toce. Prima di chiudere vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è davvero tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente tra Fermo e Porto Santo Elpidio in direzione Ancona il traffico è bloccato con 2 km di coda, mentre un camion fermo causa 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio con la direttissima verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona il traffico è bloccato con 3 km di coda, mentre un camion fermo causa 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna. È tutto al momento, buon viaggio.
0: RTL

0: Per un incidente tra due auto si segnalano 3 km di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. E sulla 1 Milano-Napoli un camion fermo causa 1 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la direttissima verso Bologna. E al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: RTL.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente tra due auto. Si segnalano 2 chilometri di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. E un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto. È tutto, buon viaggio.
0: RTL.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete e ricordo allora che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Forlì e Faenza verso Bologna, chiuso anche il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e a seguire il tratto tra Riccione e Cattolica. Riaperture previste per le 5. È tutto, buon

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori sono chiusi i tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Panigale verso Bologna e il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna. Le riaperture sono previste per le ore 5. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Allora ricordo che per lavori sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e fine Complanare di Piacenza verso Bologna, tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Firenze, sulla diramazione di Roma Nord tra il Grande Raccordo Anulare e Settebagni verso la 1. Riaperture previste per le 5. Buon viaggio.
0: RTL.

0: la domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete e allora ricordo che per lavori sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e fine con Planare di Piacenza verso Bologna e tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Le riaperture sono previste per le ore 5. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e fine Complanare di Piacenza verso Bologna e tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

Grazie, una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Fine Complanare di Piacenza verso Bologna e tra Incisa, Rigello e Firenze Sud verso Firenze. Le riaperture sono previste per le ore 5 e raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e fine Complanare di Piacenza verso Bologna e tra Incisa, Rigello e Firenze Sud in direzione Firenze. Le riaperture sono previste per le ore 5. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori sono chiusi fino alle 5 il tratto sulla 24 Roma-Teramo tra San Gabriele e Colle d'Are Sergi in direzione Roma, mentre sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni riapertura prevista per le 6. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, ricordo allora che per lavori è chiuso fino alle 5 il tratto sulla 24 Roma Teramo tra San Gabriele Colle d'Are e Sergi in direzione Roma e sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le 6. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL